0: Andrew,
1: me
0: presace a ultimi
1: la menso
0: a spicca sa loro a chi non mi vuole sta urlando di un